Oche, Oname, Oche. Na wusu abiti Amerika sawase, Mami na risoche. Esi risa huyo.